caduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sì.

l'ho viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Eh beh, spara. Spara. E spara. E pensare che

0: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto? Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore.

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male. Desidero sapere

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

sogno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.

0: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
1: This is a Lethal Media production.
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
5: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto? Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

Tu eri giovane glaciale e io non ero ancora morto. Tu eri un fiore e io l'asfalto che ti cresce con il gambo storto. Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto.

0: in collaborazione con il meteo.it. ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Ciclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici, temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
3: Medjugorje, messaggio della Regina della Pace 25 luglio 2026. Cari figli, mentre le tenebre e l'inquietudine regnano in molti cuori, voi, figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un posto visibile nella vostra famiglia e leggetela, affinché sia per voi esortazione alla conversione e alla vita nuova. Perché Satana è forte e seduce i cuori. Desidero affidare i vostri cuori, attraverso il mio cuore materno, al cuore di mio figlio Gesù, affinché in voi regni Lui, il Risorto, e la gioia regnerà in voi e intorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
4: O Dio, vieni a salvarmi.
5: Signore, vieni presto in mio aiuto.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Amen. Alleluia. Recitiamo questa sera una parte del Santo Rosario, meditando i misteri del dolore, e la nostra preghiera è vicinanza per quelle famiglie che vivono delle difficoltà, per quelle persone che sono ammalate e sofferenti nel corpo e nello spirito. Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia e la preghiera di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Com'era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, mente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero del dolore ricordiamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù incoronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero del dolore contempliamo la salita di Gesù al Calvario, carico della croce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle indulgenze, secondo le intenzioni del Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per i nostri fratelli defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, e risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Padre del cielo che sei Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Santa Maria.
0: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
0: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di Perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori, confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato il mistero dell'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione, la sua croce e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, liberaci da ogni male e facci giungere alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media. Get your systems wrong.

0: Sono le 7.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto? Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Media Radio Castellana.
5: Pubblicità.
6: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
8: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
9: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con il Medio Oriente. Donald Trump ha dichiarato che gli iraniani lo hanno supplicato di fermare gli attacchi e di raggiungere un accordo nonostante le smentite di Teheran. La situazione nello stretto di Hormuz non cambierà finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghei, secondo quanto riportano i media iraniani. Intanto Turchia, Egitto e Qatar hanno espresso la condanna congiunta nei confronti di Israele per le violazioni commesse a Gaza. Secondo i tre paesi, le azioni israeliane causano vittime civili e violano il diritto internazionale. Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta. Il governo non è stato all'altezza. La crisi è una questione europea, richiede più solidarietà, ha detto il ministro degli esteri Álvarez. Una solidarietà che arriva dalla riunione degli ambasciatori dei 27. Ma la linea comune sugli hub extraeuropei chiesta dall'Italia sarà messa alla prova sulle risorse oggi nel vertice dei ministri dell'interno. Mano tesa della presidente della commissione von der Leyen, la migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La Spagna può contare su di noi. Aperta intanto un'inchiesta, Madrid sospetta di gruppi criminali, chieste spiegazioni a Rabat. Per i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta c'è Fouad Elima, consigliere del re Mohammed VI e amico di Trump. Replica della segretaria del PD Schlein al leader della 5 Stelle Conte sull'Ucraina, che ha detto si deciderà con le primarie se continuare a mandare le armi. Non funziona così, prima il programma e poi le primarie. Chi le vince deve guidare tutta la coalizione, non solo il proprio partito, ha affermato la Schlein. Un ragazzo di 20 anni è morto nel pomeriggio di ieri dopo essersi tuffato in una piscina privata a Montecchio Precalcino in provincia di Vicenza. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito da un malore e non è più riemerso dall'acqua. Il ventenne, residente in Trentino, si trovava in compagnia di un amico che ha dato l'allarme quando non lo ha più visto riemergere. Inutili i soccorsi dei bagnini e della 118, intervenuto con un elicottero. Il calcio non si placa, la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe, sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea della UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale, mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Ed è tutto, a più tardi.
8: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
0: Ciclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccomi qua, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Come va? Tutto bene? Oh, ci fa piacere ancora una volta essere insieme, anche per questo martedì 4 agosto 2026. Buongiorno, ben ritrovati. Da questo momento il Morning Show con musica, rubriche, notizie varie, insomma ce n'è come al solito per tutti, e il piacere di iniziare bene la giornata con una bella ricca colazione. Caldo, caldo, caldo, ma non voglio insistere su questa cosa qui. Diciamo subito che oggi è il 216esimo giorno dell'anno, siamo nella 32esima settimana. La Chiesa ricorda San Giovanni Maria Vianney e il sole sorto alle 6.08, quindi poco più di un'ora fa, e tramonta alle 20.25, la luna è calante ed è illuminata al 71.9%. Il proverbio del giorno anche oggi è cinese, un proverbio cinese: la calunnia non distrugge l'uomo onesto, poiché passata l'inondazione la pietra riappare. Capito? Vabbè, insomma, si capisce, no? No, non la capiamo. Vabbè, andiamo col caffè, che forse è la cosa migliore a questo punto, e poi nel frattempo iniziamo.

Momento dei fatti del giorno nella storia di questo 4 di agosto, dobbiamo tornare al 4 agosto 1693. Il monaco benedettino Don Pierre Perignon mette a punto una nuova tecnica di vinificazione che aggiunge frizzantezza e gusto al prodotto. Con il metodo Champenoise nasce lo Champagne. 1859, con una sentenza della Corte di Cassazione francese in Corsica, viene vietato l'uso della lingua italiana negli atti pubblici e privati e si procede alla francesizzazione dei nomi. 1861, in vigore la legge numero 174 per l'unificazione dei debiti pubblici d'Italia. 1875, muore a Copenaghen lo scrittore Hans Christian Andersen, l'autore della Sirenetta, della Piccola fiammiferaia e del Brutto Anatroccolo, aveva 70 anni. 1903, il patriarca di Venezia, cardinale Giuseppe Melchiorre Sarto, viene eletto papa dal conclave Vaticano con l'annuncio che viene dato in piazza San Pietro dal cardinale Luigi Macchi, nato a Riese in provincia di Treviso nel 1835, assume il nome di Papa Pio X. 1915, Nicola Romeo viene nominato direttore dello stabilimento di Milano dell'Alfa, la anonima lombarda fabbrica automobili. In crisi con l'inizio della guerra, l'azienda è stata ceduta alla Banca Italiana di Sconto, che ha individuato in Romeo la guida per la conversione alla produzione bellica. Adesso avete capito perché. Alfa Romeo. 1916, Stati Uniti d'America e Danimarca siglano un trattato per la cessione delle Indie occidentali danesi, di cui fanno parte anche le Isole Vergini, a partire dal 1917. 1932, assunta la carica di direttore nell'azienda del padre Camillo, Adriano Olivetti la trasforma in società per azioni con atto costitutivo da depositare alla cancelleria del Tribunale di Ivrea. 1936, in questo giorno, seconda medaglia d'oro per l'atleta afroamericano Jesse Owens alle Olimpiadi di Berlino, che prevale nella gara del salto in lungo. 1944, sempre in questo giorno, la polizia nazista scopre ad Amsterdam in Olanda il nascondiglio di Anna Frank e della sua famiglia. Dopo l'arresto vengono deportati, il diario resta al rifugio. 1956, viene pubblicato Hound Dog, il nuovo disco di Elvis Presley, e la chiave in rock and roll di un blues inciso 4 anni prima da Big Mama Thornton. 1957, con la vittoria nel Gran Premio di Germania di Formula 1, Juan Manuel Fangio alla guida della Maserati conquista il titolo di campione del mondo con due gare di anticipo. Si tratta della quinta vittoria assoluta del campionato mondiale e della quarta consecutiva. 1958, la Bibbia della musica, il giornale statunitense Billboard vara una nuova classifica, i 100 singoli più venduti. Fino ad oggi lo spazio era limitato ai soli primi 30 titoli. 1972, e questa lo ricordo molto bene, un'azione terroristica del gruppo Settembre Nero colpisce l'oleodotto transalpino che collega il porto di Trieste all'Europa centrale. L'obiettivo sono i serbatoi di stoccaggio di Mattonaia a San Dorligo della Valle, che dalle 3.15 sono colpiti da almeno 4 cariche esplosive. L'attentato farà contare 17 feriti. Ci fermiamo un attimo, ma proprio un attimo, un pizzico di musica e poi la seconda parte della storia di questo 4 di agosto.

Ancora la storia del 4 di agosto, torniamo al 4 agosto del 1974. A San Benedetto Val di Sambro una bomba esplode sul treno Italicus all'1 e 23 minuti nella strage avvenuta tra Bologna e Firenze sul treno espresso 1486 partito da Roma e diretto a Monaco di Baviera. Muoiono 12 persone, quasi 50 restano ferite. 1975, un serio incidente sull'isola greca di Rodi, dove sta trascorrendo le vacanze per il cantante dei Led Zeppelin Robert Plant, riporta frattura al gomito, alla caviglia, mentre le condizioni della moglie Maureen sono decisamente più gravi, verrà trasportata nel Regno Unito. Illesi, figli Karak e Carmen e Scarlett Page, figlia di Jimmy, che viaggiavano con loro. 1976 a Soweto, un sobborgo di Johannesburg in Sudafrica, riesplode la violenza razziale. Nel corso dei violenti scontri la polizia uccide 4 persone di colore. 1977, il varo in Spagna, il nuovo governo di Alfredo Suarez, costituito da centristi e tecnici indipendenti. 1978, al meeting di atletica di Brescia, l'italiana Sara Simeoni fissa il nuovo record del mondo di salto in alto con la misura di 2,01 metri. 1979, gli abitanti di Fornazzo e di Milo in Sicilia abbandonano le proprie residenze a causa del pericolo provocato dalla lava durante l'eruzione dell'Etna. 1979, nella prima giornata della Coppa Europa di Atletica allo Stadio Comunale di Torino, il podista Pietro Mennea chiude la gara dei 100 metri in 10,15 fissando il nuovo primato italiano della specialità. 1984, lo Stato africano dell'Alto Volta decide di cambiare il proprio nome in Burkina Faso, che significa terra di uomini integri. 1991, la nave greca Oceanos affonda davanti alle coste del Sudafrica, travolta dal mare in tempesta. Tutti i 402 passeggeri e i 179 membri dell'equipaggio sono sopravvissuti. 1992, la squadra femminile di Fioretto con Dorina Vaccaroni, Margherita Zalaffi, Diana Bianchedi e Francesca Bortolazzi conquista la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Barcellona battendo la Germania. 1997, muore ad Arles in Francia Jean-Louis Calment, vissuta 122 anni e 164 giorni, considerata al momento della scomparsa la persona più longeva documentabile. È stata fumatrice fin dall'età di 118 anni, ciclista fino ai 100. 1999, il governo italiano vara nuove regole per le campagne elettorali, tra cui il divieto assoluto di spot pubblicitari televisivi per partiti e candidati politici nei 30 giorni che precedono il voto. Nel 2001 i mondiali di atletica di Edmonton in Canada, medaglia di bronzo nella maratona di apertura per l'italiano Stefano Baldini. Nel 2002 Alessio Boggiatto vince la medaglia d'oro nei 400 miei agli europei di nuoto di Berlino. Nel 2007 il ministro per lo sviluppo economico Pierluigi Bersani convoca le aziende petrolifere italiane per tentare di far chiarezza sui costi dei carburanti per l'autotrazione, che in Italia hanno il prezzo più alto tra i paesi europei. 2010, il musicista Wyclef Jean conferma la sua intenzione di candidarsi alla presidenza di Haiti, dove è nato nel 1972. L'ex componente dei Fugees è stato in prima linea nella raccolta fondi per gli aiuti al paese dopo il terremoto di magnitudo 7 del 13 gennaio dello stesso anno. Nel 2020 una gigantesca esplosione nel porto di Beirut in Libano uccide più di 200 persone e genera un'ondata distruttrice che causa oltre 300.000 senza tetto. Il disastro ha avuto origine dall'incendio in un magazzino propagatosi a 2.750 tonnellate di nitrato d'ammonio depositato nel porto dopo una confisca del 2014. Ed è tutto per quanto riguarda la storia del 4 di agosto. Ora continuiamo con la musica, arrivano gli Stadio con Sorpresa.

0: Sono sicuro che non vi sorprenderò ricordandovi che questo è il momento di andare a fare gli auguri alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Oggi è il vostro compleanno, questo 4 di agosto, e allora andiamo subito a fare gli auguri a tutti voi e a ricordare che oggi sono nati anche Louis Vuitton, pellettiere, imprenditore, Ernesto Maserati, pilota e imprenditore automobilistico, Elisabetta Bowes Lyon, Elisabetta regina madre del Regno Unito, Louis Armstrong, trombettista e cantante, Satchmo, Maria José di Sassonia Coburgo Gotha, l'ultima regina d'Italia, Franco Brusati, regista, commediografo e sceneggiatore, lo ricordiamo per Pane e cioccolata e Dimenticare Venezia, Mordillo, Guglielmo Mordillo, fumettista, Laura Biagiotti, stilista di moda, Giorgio Parisi, fisico, premio Nobel nel 2021, Sabina Ciuffini, attrice, showgirl, conduttrice TV e anche giornalista, Billy Bob Thornton, attore e regista, premio Oscar sceneggiatura non originale nel 1997 per L'ama tagliente, Armageddon, Massimo Venturiello, attore, ed ancora José Luis Zapatero, politico, primo ministro di Spagna 2004-2011, Silvia Venturini Fendi, stilista di moda, Barack Obama, 44esimo presidente degli Stati Uniti, Peppe Quintale, attore cabarettista, Daniel Day Kim, attore, lo ricordiamo in Lost e Wi-Fi O, Matteo Becucci, cantante, Angelo Pisani, attore, Marzia Fontana, attrice, Meghan Markle, modella, attrice, duchessa del Sussex, Jessica Mauboy, cantante. Li abbiamo ricordati tutti. Auguri, auguri, auguri e buon proseguimento con il Morning Show.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Non può mancare ovviamente l'oroscopo puntualissimo anche per questo martedì 4 agosto 2026. Andiamo con i primi sei segni zodiacali. Ariete, la luna fa il suo ingresso nel vostro quarto campo invitandovi a calibrare le energie e a dedicare più tempo alla casa e alla famiglia. Dopo la grande corsa di inizio settimana, questo martedì è perfetto per ascoltare le vostre esigenze interiori, staccare la spina delle tensioni lavorative, soprattutto in serata. Toro, accogliete con entusiasmo la luna nel segno amico del Cancro, ritrovate una spiccata sostenibilità, una grande facilità di parola, un intuito formidabile negli affari. Martedì ideale per ricucire un rapporto, fare chiamate importanti, pianificare un breve viaggio per i prossimi giorni. Gemelli, la luna lascia il vostro segno e si assesta nel secondo campo, portando concretezza e grande senso pratico. Dopo l'esplosione di idee dei giorni scorsi, è il momento di mettere a terra i progetti, fare ordine nel budget, raccogliere i frutti del buon lavoro svolto. Cancro, benvenuta luna, l'astro d'argento fa il suo ingresso trionfale nel vostro segno, vi regala un martedì dolcissimo, pieno di fascino, di intuito, di profonda carica emotiva. Siete il punto di riferimento per chi vi circonda, una giornata perfetta per l'amore e per far valere i vostri desideri. Leone, con il sole trionfante nel vostro segno, continuate a brillare da protagonista. La luna in Cancro nel vostro dodicesimo campo vi suggerisce però di muovervi con un pizzico di riserva. Lavorate dietro le quinte, proteggete i vostri progetti più ambiziosi e concedetevi momenti di relax. Vergine, martedì eccellente per la Vergine.

Andiamo con i secondi segni zodiacali, quelli della seconda parte, ovviamente gli altri sei in realtà. Per quanto riguarda l'oroscopo di questo 4 di agosto, continuiamo con la bilancia. La luna tocca il punto più alto del vostro cielo, amici della bilancia, dal segno del cancro, chiedendovi un pizzico di diplomazia nella gestione di alcune pratiche professionali o nel rapporto con le figure di autorità. Con la vostra innata eleganza e flessibilità saprete volgere... Dove dovete volgere? No, sì, voglio dire, sì, saprete volgere ogni situazione a vostro favore. Scorpione, giornata fantastica, lo splendido trigono d'acqua della luna dal cancro accende la vostra intuizione, la voglia di evadere, la passione. Martedì perfetto per programmare le vacanze, dedicarvi allo studio, a nuove esperienze, vivere l'amore con totale trasporto. Sagittario, la luna si sposta nel vostro ottavo campo, spingendovi ad analizzare con lucidità alcune questioni finanziarie e amministrative o legate a contratti in sospeso. Con il forte sostegno del sole in leone, che saprete trovare quindi la soluzione ideale ad ogni problema ritrovando serenità. Capricorno, la luna fa il suo ingresso in opposizione dal segno del cancro, suggerendovi di mettere da parte la rigidità nei rapporti di coppia con i collaboratori. Usate la vostra profonda maturità per ascoltare le esigenze degli altri. La serata regalerà momenti di grande dolcezza. Acquario, martedì concreto, produttivo, dedicato all'organizzazione della routine quotidiana. La luna nel sesto campo vi dona la giusta concentrazione per smaltire il lavoro arretrato e prendervi cura della salute, della forma fisica, con piccoli e piacevoli cambiamenti. Chiudiamo con i pesci. Martedì spettacolare per i pesci. Lo splendido trigono della luna dal cancro risveglia la vostra creatività, la fortuna, il romanticismo, la voglia di divertirvi. Giornata ideale per lasciare andare le preoccupazioni, coltivare un'ispirazione artistica e vivere l'amore con gioia. Ed è tutto anche per l'oroscopo di questo martedì 4 agosto 2026.

Siamo così giunti al momento dedicato come al solito alle prime pagine dei quotidiani, iniziando dal Corriere della Sera. Il duello tra Spagna e Italia, migranti oggi il vertice europeo voluto da Roma, von der Leyen a Sanchez a rafforzare le frontiere, Madrid attacca sugli sbarchi, la replica del Viminale con Meloni, sono in calo. Bonaccini, l'accordo si troverà, primarie, lo stop di Schlein a Conte, ora il programma. Addio a Don Mazzi tra girasoli e canzoni. Caso Ruggero Pinelli, il codice ha bisogno di modifiche. La Repubblica, lo stop di Schlein a Conte, al leader 5 Stelle che ha parlato di primarie per dire no agli aiuti a Kiev. La segretaria del PD replica, non funziona così. E con AVS ribadisce, prima programma condiviso e poi il voto sul candidato premier. Renzi si scelga presto. Madrid a Meloni, non all'altezza di governare l'immigrazione. Ed ancora blitz di Salvini ai lavori pubblici per garantire il via libera al ponte. La Stampa, Schlein frena Conte, il programma poi le primarie. Migranti, la Spagna ci attacca, il governo non è capace di gestire gli arrivi, noi sì. La replica con Meloni, sbarchi in calo, la ministra Robles, possibile organizzazione delle mafie e accusa Rabat, a Ceuta si indaga. Ed ancora idem alla prova del Michigan, al via la sfida di El Sayed. Il Fatto Quotidiano di taglio alto, svuota carceri, ai tossici con 8 anni di pena, liberano pure mafiosi e rapinatori con armi. Anac Busi al Fatto, sia un obbligo per i candidati dire chi li paga, sui test e le carriere, conto di conti e regole bocciate sulle altre toghe. Safe, finte lite e veri droni dagli israeliani, riarmo, la Lega strilla, Giorgetti media, il governo compra da Tel Aviv. Il Resto del Carlino è scontro sui migranti, la Spagna attacca l'Italia, voleva aiutare, è stato ucciso, la sorella Fede altruista, si chiama Mirko Bertellini, 44 anni, l'uomo arrestato per aver ucciso la somma lombardo varese Federico Venco. Maxi schianto sulla statale Terni Rieti, altre 2 persone in fin di vita, spunta un filmato. Infantino invoca il sostegno di Donald, FIFA, il presidente è rimasto solo, telefona alla Casa Bianca. Il Messaggero, emergenza migranti, scontro Spagna e Italia, Roma sbarchi dimezzati, Sanchez è un problema per l'intera Europa. L'intervista Cayetana Alvarez de Toledo, deputata del PP. Tensione a sinistra, Schlein a Conte, primarie, prima si fa il programma, la Verità, pronta la circolare per mettere un tetto agli stranieri in classe, Valditara alla Verità, Conte svela le carte, puntare sulle primarie, mangiarsi l'intero PD. La Spagna ci attacca con noi, meno 82% di sbarchi. Intervista a Piantedosi sulla crisi dei migranti. A Roma idem, tifano chi occupa i palazzi, a Firenze incassano con gli affitti brevi. Il Giornale, sfida Meloni, hub fuori dall'Unione Europea. Oggi i ministri dell'Unione discutono la proposta italiana. Centri nei paesi sicuri fuori dai confini con vantaggi economici e tagli ai dazi. Verso la vittoria del modello Albania, uno smacco per sinistra e ONG. Qui a Ceuta tra bivacchi dei migranti, campo largo lite sulle primarie, scontro Schlein Conte su Kiev. Libero, Conte scappa ancora e ci prende in giro, l'ex premier si dimette dalla commissione Covid in vista dell'audizione di oggi, che però rinviata per impegni del Parlamento, un altro trucchetto. Saviano sta con l'illegalità, lo scrittore difende gli abusivi dello spin time. Il Tempo, tutte le balle di Pedro, la Spagna sparacchia accuse a vanvera contro l'Italia, ma sono 3 autogol, non c'è stata alcuna solidarietà iberica verso di noi, anzi, open arms è imperversato, gli sbarchi in Italia sono crollati, meno 55% rispetto a un anno fa. Lampedusa è fuori dall'emergenza. Tra gli occupanti spunta pure Saviano, qui si difende la Costituzione. Sceneggiata, spin time, il Sole 24 ore. Per la responsabilità dell'impresa arrivano semplificazioni e garanzie.
Prysmian, terza mossa negli Stati Uniti, compra Atkore per 3,3 miliardi. Generali, alleanza, progetto di fusione. Andiamo con i giornali sportivi, iniziando dalla Gazzetta dello Sport. Giravolta Leao, l'addio al Milan non è più sicuro, Amorim valuta, voleva andarsene ad ogni costo, mancano le offerte, lavora per restare a partire dal derby di domani a Perth. Per sempre libero, il suo calcio e la sua gente, il saluto a Capitan Baresi. Ed ancora Juve super spese, già 138 milioni, ecco perché può permetterselo. Como superstar, preso Chalobah, un altro colpo da Champions Basket, campionato stellare. Ed ancora psicologia e trampolino, così mi tuffo senza stress, Pellacani, lo studio e gli ori. Andiamo con il Corriere dello Sport, Romero agita l'Inter, doppio nodo, l'ingaggio da 6,5 netti è una cessione da fare. Da Lucio a Lucio, intrigo Suzuki, la Juve ha un'idea, prendere il portiere in prestito dal Paris Saint-Germain. A Parigi il giapponese sarebbe costretto a partire in panchina, Luis Enrique considera titolare Safonov e ha in rosa Chevalier. Spalletti pensa anche a Vicario, difesa Lukumi, primo obiettivo. Ed ancora oggi funerali a Milano, Baresi un amore eterno, e Infantino adesso trema, l'UEFA minaccia le vie legali e il presidente della FIFA chiede aiuto all'amico Trump. Tutto sport, tutto il mondo per salutare Baresi, Sant'Ambrogio, ore 11, Milano si ferma per l'addio al capitano. Sorlot Nico, ultima chiamata, Juve e Atletico Madrid tornano a parlare dei due attaccanti. Simeone può rinunciare al norvegese per l'argentino. Fitz, Jim e Luongo Energia, Toro, Romero e Diaby, l'Inter è fatta. La Ferrari ha già in casa il nuovo Kimi, Chiesa, il talent scout dei kart. Antonelli fa la differenza, più forte di Lewis, a Maranello hanno imparato. Cresco Baglin per loro, sembra Verstappen. Vai Greg, riprovaci. Italia, piovono altre tre medaglie, europei di nuoto. C'è Paltrinieri. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Andiamo a salutare ovviamente gli amici di Radio Tiguglio Web che ci salutano e che ci danno appuntamento domani mattina alle 7:09. Andiamo con il brano che ci accompagna alle ore 8, Francesco De Gregori con Adelante, Adelante.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto? Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità. Il rosso non è solo un colore, è la nostra passione. La passione di chi protegge la tua casa e pensa al tuo star bene, di chi mette al sicuro l'armonia nelle tue relazioni e si prende cura dei tuoi cuccioli. Di chi ti è vicino ogni giorno e sa che la tua vita cambia in continuazione. E tu con lei. Tutto in un'unica assicurazione che si adatta al tuo stile di vita. Immagina adesso di Generali Italia. Contatta la tua agenzia o cerca la più vicina su generali.it. Generali, partner di vita. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su generali.it.
5: Generali Italia, agenzia di Castel San Pietro Terme. Venite a trovarci in via Mazzini 160. Agente Stefano Monducci. Iscrizione al RUI numero 34 48 83.
6: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
8: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Andale. Ho bisogno d'amore, per Dio.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Sono ancora qui, no, me ne vado ancora perché abbiamo tutto il tempo, dobbiamo arrivare alle 9 e quindi completare anche il nostro Morning Show di oggi, di questo martedì 4 agosto 2026. Un saluto a tutti coloro che se ne sono beatamente in vacanza e coloro che hanno la possibilità di starsene magari in riva al mare, no? Quando sentono un po' più caldo, buttarsi in acqua, anche se, ripeto, come ho già detto ieri, le temperature dell'acqua sono piuttosto elevate, ma qualche momento forse di refrigerio riusciamo ad averlo, che ne so, fateci sapere. Allora, andiamo a scoprire notizie stravaganti e affascinanti dal mondo. Andiamo subito nei mari dell'Europa settentrionale per una scoperta di zoologia marina davvero singolare, legata al mondo dei cetacei. Parliamo delle balene che utilizzano la sabbia del fondale come una vera e propria SPA, una spa naturale. Un team di biologi e ricercatori ha documentato per la prima volta come diverse specie di balene si radunino in specifiche secche sabbiose per strofinare delicatamente il ventre e i fianchi contro il fondale. La curiosità risiede nel fatto che non si tratta di un comportamento casuale, ma di un vero e proprio rituale di cura della pelle. Lo strofinamento serve a rimuovere i parassiti e gli strati di pelle vecchia accumulati durante le lunghe migrazioni. Gli studiosi hanno scoperto che questi grandi mammiferi marini si mettono persino in fila, aspettando pazientemente il proprio turno per accedere alla secca. Chissà se mettono anche il bigliettino, sai, per elimina code, no? Cioè, come si... non credo proprio. Comunque, vedete, anche loro hanno la loro bella spa, perché no? Continuiamo, Loredana Bertè, dannata, eh? Questo è dedicato a voi, ovviamente.

E allora ci spostiamo adesso sul fronte delle innovazioni più curiose dedicate alla vita di tutti i giorni, con una novità arrivata dalla Svizzera, pensata per chi vuole monitorare la qualità del sonno in modo del tutto naturale. Parliamo di un cuscino intelligente che analizza la respirazione. Dimenticatevi gli smartwatch da tenere al polso durante la notte o gli anelli con sensori ricaricabili. Un gruppo di bioingegneri e artigiani alpini ha progettato un cuscino realizzato interamente con materiali ecologici che integra al suo interno dei microsensori piezoelettrici impercettibili al tatto. La curiosità risiede nel suo funzionamento. Il cuscino rileva i movimenti della testa e il ritmo del respiro senza emettere onde radio, sfruttando le naturali proprietà rilassanti del legno di pino. Al mattino un segnale discreto, colorato, sulla base d'appoggio indica la qualità del riposo notturno. La tecnologia più avanzata, che si fonde con le antiche tradizioni della natura per farci dormire sogni tranquilli.

I Survivor con Burning Hearts per qualche minuto ci hanno portato praticamente alle 8:20. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a coloro che sono arrivati solamente ora all'ascolto. Ora passiamo a una tendenza di viaggio decisamente originale che sta spopolando tra i turisti in Francia, pensata per chi ama perdersi nei libri e vuole vivere un'esperienza di vacanza completamente priva di tecnologia. Che belle queste cose qui. Parliamo delle biblioteche albergo che sono immerse tra le vigne della Provenza. Nata dal recupero di antichi casali, questa nuova formula di ospitalità mette a disposizione degli ospiti oltre 20.000 volumi cartacei dislocati in tutte le stanze nei giardini della struttura. La curiosità risiede nel regolamento dell'hotel. All'arrivo i clienti consegnano smartphone, tablet alla reception e ricevono in cambio un segnalibro personalizzato e un catalogo di letture consigliate. Durante il soggiorno si partecipa al club del libro al tramonto, sorseggiando spremute e vini locali e scoprendo quindi il piacere della lettura lenta e del silenzio, un'oasi di pace e di cultura per rigenerare lo spirito e staccare la spina da notifiche e schermi.

Ma mentre la testa gira, ovviamente girano anche tante notizie nel corso della nostra mattinata, mentre continuiamo questa prima parte ovviamente con il morning show, prima parte di mattinata, perché in realtà questa è già la seconda parte del morning show, e andiamo a chiudere un po' questo spazio dedicato alle notizie un po' più curiose con una sfida culinaria da record che arriva dalla Spagna. Vedete che non arrivano solo migranti, anche sfide culinarie che stanno facendo sorridere i buon gustai, i maestri chef di tutta Europa. Parliamo della tortilla di patate gigante preparata con qualcosa come 10.000 uova. Sì, avete capito bene, 10.000 uova. Organizzata nella piazza principale di un caratteristico borgo della Navarra, l'impresa ha richiesto l'impiego di una padella d'acciaio dal diametro di oltre 6 metri, gestita da una gru meccanica. La curiosità risiede nel momento più critico dell'opera, il celebre ribaltamento della tortiglia. Per girare questa immensa frittata, senza romperla ovviamente, gli chef hanno utilizzato un coperchio idraulico riscaldato che ha permesso di completare la cottura su entrambi i lati in soli 20 minuti, offrendo poi oltre 4.000 porzioni ai cittadini e ai turisti presenti. Un trionfo di gusto, di ingegneria gastronomica, per festeggiare quest'estate in allegria. E abbiamo insieme a noi David Bowie. Quanto tempo che non riascolto questa Changes. Bye.

queste belle canzoni che ci ha regalato il grande David Bowie, Changes, le abbiamo ritrovate nel corso di questa nostra mattinata di martedì 4 agosto 2026. Continuiamo ancora perché abbiamo tante cose da ascoltare per arrivare esattamente alle ore 9. E allora ritmo, dai, estate piena con il Morning.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: No!
5: Che ti è successo?
4: Ho rotto la chiave!
5: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
6: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

È arrivato il momento dell'almanacco musicale di questo martedì, celebrando oggi la nascita del musicista più rivoluzionario, amato e determinante della storia della musica del Novecento. In questo 4 di agosto ricordiamo il compleanno del grandissimo Louis Armstrong. Nato a New Orleans nel 1901 e noto a tutti con il caloroso soprannome di Satchmo, Armstrong ha letteralmente inventato il linguaggio della tromba jazz e il canto scat, trasformando il jazz da musica d'insieme a straordinaria arte solistica. Con il suo timbro vocale inimitabile e la sua carica di umanità, capolavori immortali come What a Wonderful World, Hello Dolly, When the Sango Machine In e compagnia bella, Armstrong ha conquistato i cuori di milioni di ascoltatori in ogni angolo del pianeta. Una magia sonora senza tempo e ricchissima di poesia, la sua musica. Facciamo un salto indietro nel tempo, atterriamo alla fine degli anni 70 per celebrare la consacrazione di uno dei brani simbolo dell'era disco pop mondiale. Il 4 agosto del 1978 i Bee Gees conquistavano la cima delle classifiche europee con lo storico singolo Stayin' Alive. Tratto dalla colonna sonora del film La febbre del sabato sera, il brano si distingueva per un celeberrimo falsetto di Fratelli Gibb e una linea di basso diventata un vero e proprio standard della musica contemporanea. Capace di vendere decine di milioni di copie, la canzone è entrata nella storia della cultura di massa, mantenendo intatta la sua carica di ritmo, di modernità, a distanza di quasi 50 anni dalla sua uscita, pensate. Spostiamo le lancette dell'orologio, apriamo la consueta raffinata parentesi dedicata alle grandi leggende del jazz d'autore, ricordando un contrabbassista straordinario che ha segnato l'epoca d'oro del bebop e dell'hard bop. Oggi ricordiamo la nascita di Paul Chambers, nato a Pittsburgh nel 1935 e scomparso prematuramente nel 1969. Paul Chambers è stato il pilastro ritmico di leggendari gruppi di Miles Davis, di John Coltrane, ponendo la sua firma indelebile su pietre miliari della storia della musica come Kind of Blue e Jan Steps, famoso per il suo archetto impeccabile, per un senso del tempo d'acciaio. Chambers resta un punto di riferimento assoluto per ogni musicista. Chiudiamo la pagina del nostro almanacco odierno celebrando l'ascesa in classifica di una delle ballad rock più famose e struggenti della storia della musica pop. 4 agosto del 1984, Prince entrava nella top 10 americana con il singolo capolavoro Purple Rain, traccia titolo dell'omonimo album e film autobiografico. La canzone univa l'anima del gospel e del soul alla potenza di un assolo di chitarra rock rimasto negli annali.

Se solo tu ti vedessi come ti vedo io, sapresti quanto è bello anche il cielo spento, quello che chiedo io.

0: Ed eccolo il nostro Renato Lorenzi. Ciao Renato,
1: ben ritrovato. Buongiorno a tutti, ciao, ragazzi, ciao, qui ciao. Veramente fra il caldo e tutte quelle altre cose che seguono siamo veramente messi male.
0: Ma sì,
1: perché qui le notizie veramente sono sconfortanti.
0: Addirittura.
1: Pensa che da studi che hanno coinvolto 1,7 milioni di bambini, quindi 1.700.000 bambini e anche ragazzi in tutto il mondo, si è rilevato che le miocarditi e le pericarditi sono apparse solo, attenzione, in bambini e ragazzi che avevano ricevuto i vaccini Covid.
0: Eccolo l'aereo, va bene.
1: Nessun singolo non vaccinato nel gruppo, questo gruppo, ha sofferto di questi problemi legati al cuore in questo modo qui, ecco, diciamo.
0: Chissà perché. Vabbè.
1: Io quando leggo queste cose veramente mi sento male.
0: Sì, no? A me girano le scatole, va.
1: Che hanno fatto una cosa veramente che non dovevano fare.
0: No, decisamente.
1: Poi una legata all'altra, ecco, diciamo, perché non si tratta solo dei vaccini, no? Si tratta poi di tutto quello che ne consegue, di questa ondata di caldo anomala, no? Che ne parlavamo anche fuori onda. Questa non è un'ondata di caldo, cari ascoltatori.
0: No, è una cosa procurata.
1: È l'arma per questi signori, no? Ed è rivolto a noi, perché alla fine. Tutti devono essere consapevoli di questa cosa, non è che continua a dormire.
0: Siamo dei terrapiattisti, puoi dirle
1: sogni profondi, sai.
0: Lo so.
1: Si parla di, perché vedi, quello che sta bruciando la nostra pelle in questo momento, il calore che sentiamo, ecco, è l'attivazione dello strato di nanoparticelle metalliche che hanno spruzzato nel cielo, ma non ieri o l'altro ieri, sono anni che vanno avanti a spruzzare, capito? E ormai il cielo, se guardi, è velato, il sole è velato, no?
0: Ma altro e che il cielo è sempre più blu,
1: essendo carico di velato, è bravo. Per decenni, vedi, gli aerei hanno spruzzato aerosol contenenti, sappiamo cosa, no? Alluminio, bario, ioduro d'argento, ossido di grafene.
0: È il risultato.
1: Le famose scie chiche che tu chiami condense, no?
0: La condensa, dicono tutti che è una condensa.
1: Tutti, è condensa, aerea, credere, quella naturale, di un po' di acqua.
0: Certo.
1: È che la nostra atmosfera è stata trasformata in una gigantesca antenna al plasma conduttivo, si dice. Quindi praticamente fanno loro quello che vogliono, il calore in più, il calore in meno, il tempo che cambia, il tempo che non cambia, capito?
0: E poi
1: queste particelle non è che cadono subito a terra, ci vuole un po' di tempo, con le piogge, eccetera. Restano sospese nella bassa atmosfera per settimane o anche qualche mese a volte, no? E formano uno strato di polvere metallico sospeso chilometri e chilometri sopra di noi.
0: Pensa che bello, che bello.
1: Che bella sta cosa.
0: No, bellissimo, bravi.
1: E nessuno
0: bravi.
1: Ci crede, non c'è una cosa
0: no,
1: dici.
0: Siamo
1: ma cosa,
0: complottisti.
1: Ma cosa ci racconti?
0: Ma cosa ci racconti?
1: Ma qui ci sono gli studi, ci sono le prove, capito? Il riscaldamento localizzato per creare calore nell'aria come un vasto forno a microonde. Eccolo qua. È quello che stiamo vivendo tutti i giorni, no?
0: Ci
1: aggiungendo
0: siamo.
1: Energia termica artificiale sopra la normale luce solare. E poi c'è la rifrazione, no? La rifrazione è la concentrazione, perché questo strato carico di particelle va ad agire come una lente, no? Piegando, concentrando i raggi solari in raggi che poi colpiscono il suolo con una potenza amplificata. Ed eccolo qui il calore. E poi gli incendi, vedi, sta bruciando un po' dappertutto. Hai capito, cari ragazzi, qui veramente. Io sto leggendo proprio diciamo quello che è stato pubblicato, no? Di questa cosa qui, lo studio che è stato pubblicato, quindi c'è i sintomi dell'esaurimento termico, effetti dell'esposizione tipo microonda, ragazzi, veramente io non so più cosa leggere.
0: Vabbè, noi le diciamo le cose, ma poi
1: noi diciamo le cose, ma non serve, perché poi tutti ascoltano la scatola nera, sai, leggono i giornali, dico, ma il giornale mica scritto, ma il giornale
0: esatto. Finché non lo dicono loro.
1: Ragazzi miei, se aspettate i giornali, abbiamo voglia, potete usarli per qualcos'altro i giornali, no?
0: Difatti. Sì, ma
1: vabbè,
0: sono anche troppo
1: di
0: duri.
1: Monsignor Viganò, c'è Monsignor Viganò che parla, ragazzi, con le orecchie aperte, orecchie attente, perché Monsignor Viganò ha detto cose veramente importanti. Ha detto il Vaticano, d'accordo con Anthony Fauci,
0: eccolo,
1: vedi che il Vaticano era d'accordo con Anthony Fauci, questo lo dice Monsignor Viganone, ha detto ha collaborato a legittimare il crimine contro l'umanità del Covid-19.
0: Perfetto.
1: Qui ci dimettono anche il Vaticano, ragazzi,
0: anche loro.
1: L'ha detto Monsignor Viganone. Poi ha aggiunto, attenzione, ha aggiunto questa frase qui che vi ha lasciato un poco, perché non bisognerebbe dire queste cose,
0: no,
1: Monsignor Viganone, dai,
0: che
1: ha detto l'imbarazzante inquilino del Quirinale, chi sarà mai? Ha detto l'imbarazzante inquilino del Quirinale, che ricordiamo ha assegnato il titolo di cavaliere di Gran Croce a Anthony Fauci qualche mese fa,
0: con
1: la più alta onorificenza italiana che possiamo, hai capito, no ad un eroe nazionale, a Anthony Fauci ha assegnato sta cosa, l'inquilino lì del Quirinale,
0: l'inquilino.
1: Ecco, Monsignor Viganò ha detto si rifiuta di firmare questo inquilino il provvedimento che dispone il reintegro dei medici che si sono rifiutati in scienza e coscienza di asservirsi alla macchina vaccinale.
0: Mai infatti.
1: L'ha detto Monsignor Viganò.
0: No, ha detto una cosa giusta, però.
1: L'udienza davanti al tribunale americano, del Senato americano, che abbiamo visto qualche giorno fa, di Anthony Fauci, quell'udienza strana, no? Dove lui si è appellato 111 volte al quinto emendamento per non dire la verità su sta cosa, rivela, dice Monsignor Viganò, l'ampiezza della frode compiuta ai danni dell'umanità.
0: Una bella frode, una bella.
1: E Monsignor Viganò conclude dicendo la mia irreale speranza è che prima o poi anche i vari Bassetti, Burioni, Previasco, eccetera, eccetera, eccetera, questo ha detto Monsignor Viganò, vengano chiamati a rispondere.
0: Ma figurati.
1: Ma guarda che prima o poi io penso qualcosa succederà, sai, caro Graziano.
0: Noi siamo qua,
1: avanti così.
0: Noi siamo qua, pronti.
1: Noi siamo qui che aspettiamo.
0: Sì, come i cinesi lungo il fiume.
1: Il cadavere che passi. Comunque, attenzione. C'è un'altra bella notizia che ci viene svelata da Donald Trump. Aprite bene le orecchie, cari ascoltatori.
0: Che dice?
1: Noi questo lo sapevamo già, sai, l'avevamo già detto, però adesso è finalmente stata segretata sta cosa e Donald Trump l'ha rivelata e sta rivelando tante cose. Tante cose, perché qui si parla addirittura di intelligenza artificiale, ma questa sull'intelligenza artificiale me la riservo per domani, perché è una notizia che farà scalpore. Attenzione, c'è questa qui che noi sapevamo già, ora ufficiale, 5G e 6G, e 6G, deve stare arrivando il 6G,
0: certo,
1: io non vedo l'ora,
0: anch'io.
1: Ma sì, 6G, che bello, i nostri telefonini prenderanno anche nei cessi, noi andremo nelle stazioni di servizio lì dove non c'è mai segnale, e vai col 6G lì e ti brucia il cervello. Ragazzi, sono armi,
0: bruciato,
1: dice Donald Trump.
0: Dice Donald Trump
1: che sono armi.
0: Certo.
1: 5G, 6G, l'ha detto così, ecco, per la sorveglianza innanzitutto di massa, ma il 6G è un'arma penetrante totale del corpo.
0: Eccolo.
1: Il 6G potrà scrutare attraverso la pelle umana, attenzione, oltre che i vestiti ovviamente, i muri, passerà attraverso i muri, si potrà scrutare cose che noi umani non abbiamo mai visto, ecco. L'intera vostra esistenza privata, cari ascoltatori, trasformata in un libro aperto per la macchina del controllo totale.
0: Pensate.
1: Ma che bello, è stregoneria questa è stregoneria. Onde nanometriche a questo punto, perché si parla di 6G, come armi, frequenze a livello di terahertz, sai, non siamo più. Allora, le frequenze che curano, abbiamo detto, lo sappiamo, sono gli hertz, no?
0: Sì,
1: fino a 40 hertz sono curative e fanno bene all'uomo, fanno bene all'umanità. Questi sono terahertz, sono frequenze micro, che non si limitano a connettere il vostro meraviglioso telefonino, il vostro smartphone, che tutti dicono io lo compro perché c'è il 6G. Poi il 6G te lo becchi in un altro modo, ma mappano il vostro corpo in tempo reale.
0: Pensate.
1: E tracciano i vostri parametri vitali, cari ascoltatori.
0: Pensate.
1: Sembra fantascienza, lo so, ma oramai
0: non
1: tutto
0: è
1: quello che si svolge intorno a noi è fantascienza, se vogliamo, no? Ecco, e tutto viene trasmesso, poi questi dati vengono trasmessi a chi detiene il potere, no? Alle elite, lo sappiamo, no? Ecco, ce l'ha detto Donald Trump lo sa, ecco, gli insider lo sanno. la stessa cricca che spinge l'intelligenza artificiale, di cui parleremo domani, ecco, gli identificativi digitali vogliono tenervi in pugno, vogliono tenervi in pugno. Continuate pure a ridere delle teorie del 5G, a osservare il rettangolino luminoso
0: ride
1: del vostro smartphone.
0: Chi ride ultimo,
1: il 6G vi trasformeranno l'aria stessa in una rete di sorveglianza.
0: Figurati.
1: Dobbiamo ammettere una cosa, caro Graziano, purtroppo la mente chiusa della maggioranza delle persone non è minimamente interessata alla verità.
0: No, assolutamente,
1: tutto
0: se ne frega.
1: Quello che vuole, tutto quello che vogliono è essere rassicurati che ciò che credono sia la verità.
0: Esatto,
1: è
0: quella
1: e questo
0: cosa
1: è importante. Il problema, il problema sta lì. Chissà se Mario Draghi, oggi Mario Draghi parlando con la moglie e lei gli fa: caro, parlando di grammatica, caro, che tempo è? Non avrebbe dovuto rompersi. Cara, si tratta di un preservativo passato.
0: Vabbè, questo è forte, questo è pesante.
1: Vedi, anche lui col caldo non ci sta più con la testa.
0: Anche lui è andato.
1: Vedi cosa pensa, vedi.
0: Va bene, dai, grande Marione, va bene, grazie Renato, appuntamento a domani.
1: Ci sentiamo domani,
0: dai,
1: buona giornata
0: dai,
1: a tutti.
0: Ciao. Andiamo a chiudere, andiamo a chiudere il nostro appuntamento odierno. Solo i saluti a tutte le nostre radio, Diffusione Europea, Radioattività, nella prima parte abbiamo avuto anche Radio Tiguglio Web, poi Regional Radio, MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. L'appuntamento si rinnova domani, 7.09, che andiate a lavorare o che siate in vacanza, iniziate bene la giornata con il Morning Show, con la musica, con le notizie, gli appuntamenti, le rubriche, insomma ce n'è veramente per tutti, va bene? Passate una buona giornata, questo martedì 4 agosto 2026, andiamo a chiudere con l'ultimo brano di oggi, Baby K. Ciao a tutti, a domani, puntuali, vi aspetto per colazione. Ciao.

0: 9.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Alla vigilia del vertice dei ministri dell'interno su Ceuta, Ursula von der Leyen e la presidenza di turno dell'Unione si sono mosse in stretto coordinamento per cercare di frenare una crisi che da migratoria è diventata in breve tempo politica. Mentre dall'altra parte dell'oceano torna a cavalcare l'emergenza migranti anche Donald Trump. L'immigrazione, dice, sta uccidendo l'Europa. In una lettera indirizzata al premier spagnolo Pedro Sanchez, la presidente della Commissione ha messo nero su bianco quanto nelle ore calde di Ceuta aveva omesso, ovvero che l'Unione Europea è al fianco di Madrid.
2: È stato ritrovato intorno alle 6 di questa mattina dai sommozzatori dei vigili del fuoco giunti da Torino il corpo del 22enne che si era tuffato in acqua del lago di Como intorno alle 2 della scorsa notte e non era più riemerso. Presenti sul posto anche la Guardia Costiera, Carabinieri e 118.
3: Mentre decine di vigili del fuoco lottavano contro le fiamme e il fumo denso per domare il devastante incendio che il 28 luglio aveva colpito la piattaforma ecologica di Novate Milanese, alcuni ignoti hanno preso di mira un mezzo d'emergenza rimasto incustodito, saccheggiandolo e portandosi via attrezzi e dispositivi acquistati dalle associazioni grazie al sacrificio degli stessi vigili e di molte persone che vogliono aiutare le associazioni. Il valore economico del bottino è ingente, stimato intorno ai 25.000 euro, ma il vero danno è soprattutto operativo e morale.
2: Oggi nel Consiglio dei Ministri il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti che scadrà dopo domani. Si pensa all'attivazione di accise mobili e da oggi al Mimit i tavoli tecnici sull'ex Ilva a partire da quello con i sindacati. In Commissione Attività Produttive e Lavoro alla Camera oggi audizione di Urso sulle ricadute del piano ristrutturazione Electrolux.
3: Spostiamoci negli Stati Uniti. Due persone sono morte a causa della ciclosporiasi in Michigan. Si tratta dei primi decenni registrati nell'ambito della più vasta epidemia di questo virus intestinale negli States, causata da insalata contaminata servita in una popolare catena di cibo messicano. Secondo i medici, entrambe le vittime presentavano gravi patologie pregresse che potrebbero essere state peggiorate dal virus e dalla disidratazione dovuta alla fortissima diarrea che questo virus provoca. Il Dipartimento della Salute Statale ha aperto un'indagine.
2: La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Anche oggi praticamente tutte da bollino rosso, le 27 città monitorate, come Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise, Umbria.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
4: Ciclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
5: Luce Verde Italia.
6: Bentrovati. In Liguria code per lavori sulla 7 di Serravalle tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Sulla 14 Arriatica abbiamo un veicolo in panne con code tra il raccordo per Casalecchio e la Bologna-Padova in direzione Ancona. Sulla 9 Milano-Chiasso code per il passaggio in dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. In Campania veicolo in panne sull'Autosole con code a tratti tra Capua e Caianello verso Roma. Passiamo al traforo del Monte Bianco con attese di circa 45 minuti dal piazzale francese verso Courmayeur. Infine sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo rimane chiuso per lavori fino al 28 agosto il tratto compreso tra la tangenziale est e Portonaccio verso il raccordo anulare. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
8: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno.
0: Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.

Cari amici, incomincia anche quest'oggi una nuova puntata di On Air, immersi finalmente nel mese di agosto, il mese delle ferie per chi può permettersene, per chi non sta lavorando, insomma, io qualche giorno di mare, grazie al cielo, me lo riesco a concedere perché vivo in Riviera Romagnola, quindi basta prendere il motore, la macchina, a 5 minuti siamo a mollo nell'acqua, ma comunque continuiamo a farvi compagnia per tutta l'estate con le novità di On Air. Quest'oggi abbiamo tante novità direttamente dai migliori mercati discografici indipendenti italiane. Abbiamo anche un'intervista che andremo a scoprire comunque più tardi.

Tu, nuovo singolo del trio elettrico folk Nigra, che abbiamo già conosciuto in passato, inserito tra i migliori dischi indipendenti italiani del 2025, e dopo un tour che ha attraversato numerose città italiane sino al concertone del 1° maggio 2026 di Reggio Calabria, i Nigra tornano con Sei Tu, il nuovo singolo disponibile già in rotazione dal 26 di giugno, un brano elettro folk, fonde radici mediterranee, scrittura d'autore, elementi elettronici contemporanei, attraverso una narrazione diretta e immagini fortemente evocative, il brano affronta uno dei temi più urgenti del nostro tempo, la progressiva normalizzazione della violenza e la crisi dei modelli culturali e sociali che accompagnano le nuove generazioni.

Asia Transilvani, giovane artista italiana, nasce nel 2009, residente a Bracciano, a Roma. Fin da bambina dimostra una forte passione per la musica ed il canto, intraprendendo un percorso artistico e formativo che negli anni le ha permesso di distinguersi in numerosi concorsi e festival, selezioni nazionali. Studia presso il Liceo Scientifico Viana di Bracciano, parallelamente porta avanti una preparazione musicale costante. Ad un'Aircon, amarsi in

Brigitte Circo, cantautrice italiana, autrice di melodie e testo delle proprie canzoni di genere pop rock. Demodè, il terzo singolo estratto dal nuovo EP Circostanze.

LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.

Una ragazza con i capelli di paglia al cinema, la delusione della realtà quotidiana e la fuga verso qualcosa di infinitamente più grande. Nel 1971 David Bowie ci regalava uno dei capolavori più assoluti, un arrangiamento d'archi maestoso firmato da Mick Ronson, il pianoforte ipnotico di Rick Wakeman, e un'interpretazione vocale che fa ancora venire i brividi a distanza di 50 anni. Estratto dall'album Hunky Dory, prepariamoci a fare un viaggio oltre l'atmosfera. Lui è David Bowie, Life on Mars.

0: Massimo Delisanti, cantautore romano che ha iniziato a scrivere canzoni fin dall'adolescenza accompagnandosi con la chitarra. Nato artisticamente come autore nel tempo, è diventato interprete dei propri brani, sviluppando una scrittura intima e personale, oggi valorizzata dalla collaborazione con l'etichetta Artisti Online. Arriva on air perché lo faccio.
1: Molto spesso mi hanno chiesto perché lo faccio. Un brano dopo l'altro, ore e ore passate in studio. Grandi risultati non arrivano mai, anche se le canzoni hanno il diritto di esistere, a prescindere.

0: vorrei ritornare a quei giorni.
1: E quella che abbiamo ancora in sottofondo era Brutte Abitudini di Motel Noir. Nascono nelle periferiche milanesi ed hanno sempre visto nella musica una via di riscatto, trasformando il vissuto in un motore espressivo. Ed ora, come vi ho annunciato ad inizio di puntata, andiamo a presentarvi un artista che è già collegata telefonicamente con noi, è stata già nostro ospite musicalmente parlando in passato. Lei è Irene Fallani, benvenuta ad On Air.
2: Grazie, ciao a tutti, a chi mi conosce e anche a chi soprattutto non mi conosce.
1: Soprattutto a chi non ti conosce, esatto. Allora Irene, dopo il precedente singolo Confusa di Felicità, torni con Più Vera, un brano che suona come una vera e propria dichiarazione di libertà. Cosa è cambiato in te tra questi due singoli? Qual è stata la scintilla che ti ha spinto a cantare questo bisogno di autenticità?
2: Sì, è vero, questo bisogno di autenticità e coerenza. Racconto aneddoti della mia vita vera, con sentimento e con la voglia di dimostrare che ci sono dei momenti della vita in cui ci si può rialzare e si fanno delle scelte, ed ecco perché scatta questa famosa scintilla, no? Come hai detto poc'anzi, quindi ti fa nascere e crescere dentro di te il bisogno di raccontare agli altri chi siamo veramente.
1: Esattamente. Ascolti Irene, nel brano, appunto, come tu ci hai già anticipato, si parla di accettare le proprie fragilità per trasformarle in forza, senza inseguire modelli imposti. A chi ti ascolta e chi ti ascolterà alla radio in questo momento, quale augurio speri possa arrivare a chi sente Più Vera per la prima volta?
2: Innanzitutto credo che quando si raccontano dei momenti vissuti nella vita, qualcuno che ci ascolta si ritrova sempre in quello che si canta, in quello che si racconta. È uscito proprio in un momento della mia vita di rinascita e anche di scelte che si fanno anche ad un'età matura, perché non sono più una ragazzina ma classe 77,
1: come me, siamo coetanei, anch'io sono 77, quindi luglio 77 per dire anche il mese.
2: io novembre.
1: Ah, ok, perfetto, siamo, dicono, l'annata migliore comunque, 77, non sbaglio
2: ma
1: mai.
2: Davvero, ma speriamo.
1: Poi Irene, l'anno della febbre del sabato sera, cioè già con questo, con il disco più bello forse dei Bee Gees della loro carriera, abbiamo già detto tutto. Ascolti Irene, tra Confusa di Felicità e Più Vera, ovviamente sono due canzoni con due temi diversi, ma c'è un filo che in qualche maniera le collega tra di loro?
2: Sì, c'è un filo che fa parte della mia vita come madre, come lavoratrice, perché io non faccio soltanto musica ma mi occupo anche, faccio l'imprenditrice. Per cui insomma chi mi seguirà e chi mi ascolta sa che comunque c'è una persona che è normalissima, che ha una famiglia, che lavora, che combatte dalla mattina alla sera e ha questa grande passione per la musica. E fin da quando ero bambina, penso un po', avevo 14 anni e ora ne ho 48 e mi sono rimessa in gioco. Quindi c'è una madre in Confusa di Felicità che racconta la nascita delle proprie figlie, no? Quindi le paure, i contrasti che ci sono tra la felicità e i sentimenti che crescono dentro di noi, no? Perché
1: certo,
2: quando si sta aspettando un figlio ci si pone
1: c'è
2: tanti
1: un
2: dubbi.
1: Frullato di emozioni e di dubbi, beh, quello sicuro, esatto, esattamente.
2: Ecco, e poi c'è l'Irene che in Più Vera che racconta della vita, no? Della vita di tutti i giorni, che purtroppo c'è la fragilità della donna, ma anche la forza di scegliere e di proseguire questa vita, che poi è un'avventura. Si fanno un po' di selezioni, no? Perché purtroppo ci ritroviamo
1: Comunque ci sta,
2: esatto,
1: nel corso della vita tagliare un pochino, bisogna farlo, perché altrimenti si porta di dietro un bagaglio troppo pesante. Esatto. Va bene Irene, allora purtroppo devo interromperti, ma siamo giunti al termine di questa nostra breve intervista. Però prima di salutarti e di ascoltare Più Vera, dei contatti social da dare a chi ci sta ascoltando, per chi volesse anche eventualmente approfondire la tua conoscenza sul web ed ascoltare anche qualche brano più vecchio?
2: Sì, allora mi possono seguire su Instagram, Irene Irene_Fallani con due i in fondo, e su Facebook Irene Fallani, e anche ultimamente su TikTok, e lì ci facciamo un po' di risate, però ti devo dire la verità.
1: Beh, TikTok è una piattaforma divertente, e quindi è giusto ogni tanto anche strappare un sorriso agli altri, e anche noi, insomma, cercare di prendere la vita anche con un pochino più di semplicità e di serenità. Irene, ti ringrazio
2: grazie
1: molto di essere stata con noi, ti facciamo un caloroso in bocca al lupo per il tuo percorso artistico, ti auguriamo una buona estate, perché se entriamo proprio nel mese più caldo di quest'estate 2026, e ci ascoltiamo Più Vera. Grazie per essere stata d'onera.
2: Ciao a tutti, grazie.
3: Ho imparato presto a stare in piedi mentre tutti cercavano riparo in me. Le mani tese solo quando servivo, e poi il silenzio senza nemmeno

0: la polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
1: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
2: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
3: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
4: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101. Sei su-

0: casa non sa fatto meglio.
1: A volte le canzoni più belle nascono nei momenti più inaspettati. Pensate che Neil Sedaka scrisse questa melodia durante un sonnellino pomeridiano a Banff, in Canada, svegliandosi con il ritmo già in testa. Pubblicato alla fine del 1974, questo brano segnò il suo clamoroso ritorno al primo posto negli Stati Uniti dopo oltre 12 anni, complice anche l'intuizione dell'amico Elton John, che credette fortemente nel suo rilancio. Prepariamoci a un tuffo dei favolosi anni 70, le gocce sui vetri non sono mai state così dolci. Ecco Neil Sedaka e la sua Louder in the Rain.

Cantautore di 43 anni, diverse autoproduzioni, due volte alle selezioni di Sanremo, aperture degli spettacoli degli Oro, Eugenio Finardi, Francesca Lotta e Marco Ferradini. Arriva ad On Air con il singolo La Danza de Amor.

E chiudiamo il palcoscenico con una canzone che ha fatto la storia della musica. Vi ricordate quando da bambini tutto sembrava magico, meraviglioso, e poi crescendo ci hanno spiegato che dovevamo diventare logici, pratici e responsabili? Nel 1979 i Supertramp hanno trasformato questo dilemma sull'età adulta in uno dei pezzi pop rock più trascinanti e iconici della storia. Un giro di pianoforte Wurlitzer inconfondibile e un sax che vi farà cantare a squarciagola, estratto dal capolavoro Breakfast in America, i Supertramp con The Logical Song.

E si conclude questa prima puntata della settimana di On Air. Vi ricordo TuneIn, Amazon Music, Audible per poterci riascoltare tutti i nostri podcast e le puntate più vecchie. Detto questo, appuntamento alla prossima. Ciao!

0: Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: è mezzogiorno.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto? Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram lesignorericevono.
4: Media Radio Castellana.
5: Pubblicità.
6: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
7: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
8: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
9: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il mito della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo, realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile, destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo.
2: Fuori com'è?
3: Un ovetto lungo 2,97 m nato da un'idea di un giovane impiegato tedesco della Deutsche Fiat di Weisenberg, che nel 1953 propose alla Fiat di Torino il progetto di una microvettura a due posti ispirata al maggiolino. Linee tondeggianti arrotondate a sguardo furbo e vispo dato dai suoi occhietti tondi, portiere controvento nelle prime due serie, a vento in seguito, senza dimenticarsi delle specifiche di ogni singolo allestimento, come i paraurti con protezioni tubolari cromate davanti e dietro o le finiture in plastica effetto cromo applicate sulle grondaie e sulle guarnizioni di parabrezza lunotte.
2: E dentro?
3: La semplicità fatta abitacolo, fin troppo. Inizialmente solo per due adulti, l'abitacolo della 500 si evolve in fretta, diventando nel giro di pochi mesi una 2 più 2. Lo spazio per pilota e passeggero è buono in lunghezza meno in larghezza, mentre chi siede dietro si deve proprio accontentare, insomma, meglio essere dei bambini. Col tempo cambiano tachimetro, volante e pulsantiera. Sulla 500L sono proprio queste le novità rispetto alle serie precedenti. Addio rotondità, il quadro strumenti ora è lo stesso montato sulla 850, con l'aggiunta dell'indicatore del livello di carburante e relative spie. La pulsantiera poi, come sulla F, è in fila non più in ordine sparso, e da qui si attivano i tergicristalli, luce di posizione e anabbaglianti, mentre indicatori di direzione e abbaglianti si azionano dagli appositi devioluci. Nuovo pure il volante in plastica con razza in metallo, che ingloba il nuovo logo Fiat al centro. Così come inediti sono i rivestimenti dei pannelli porta in finta pelle, in panno a richiesta, che ospitano ora delle pratiche tasche portaoggetti, nuove manovelle degli alzacristallo e maniglia di apertura rivista. Sempre limitato il vano bagagli anteriore, ricavato tra serbatoio, ora cilindrico, inizialmente quadrato, e la ruota di scorta.
2: Segni particolari?
4: N, economica, normale, sport, DFR, forse ne ho dimenticata qualcuna, ma di certo non posso tralasciare la L che mi fa compagnia oggi.
3: E se la L sta per lusso, la realtà vuole che, parlando di 500 di qualsivoglia annata, sia la semplicità a rimanere costante, così come alcune sue peculiarità che fanno da sempre simpatia. Il motore è posteriore come una sportiva vera, la specifica campanatura del retrotreno fa sempre sorridere, e poi l'immancabile tettino apribile, indispensabile per rinfrescare l'abitacolo, senza contare che persino per riscaldare gli occupanti in inverno il procedimento è inusuale agli occhi di oggi, dovendo agire sulla celebre levetta sotto la panca posteriore. E parlando di levette, ho lasciato il meglio per ultimo, l'accensione.
0: Le prime versioni avevano le portiere controvento, e controvento è anche il brano di Arisa che ascoltiamo ora.

0: dopo aver ascoltato questa bella canzone, sentiamo la seconda parte relativa alle cassette Abarth, oggi di nuovo in commercio.
1: La 500 degli anni 60, parliamo delle versioni D, L ed F, avevano 18 cavalli. Questo kit consentiva loro una maggiorazione di potenza fino a 27 cavalli. Noi abbiamo fatto un test direttamente su strada perché abbiamo montato questa componentistica su una vettura, sulla 500, che ha partecipato lo scorso anno alla Targa Florio Classica, e i piloti che l'hanno guidata hanno confermato un raggiungimento di velocità a tachimetro di 130 km all'ora.
2: E guidarla in questa nostra modernità è un gioco di abilità che ti lega a lei. Questo oggetto è un generatore di emozioni. Quella è la base del fenomeno dei restauri di auto d'epoca, di cui la 500 è un'indiscussa protagonista.
3: Sicuramente la 500 è un'auto molto restaurata in virtù anche della numerosità delle vetture che furono prodotte all'epoca e anche del parco circolante oggi in essere. Per riconoscere oggi una 500 Abarth che aveva montato all'epoca il kit di trasformazione, le modalità di riconoscimento sono innanzitutto perché il proprietario all'epoca doveva portare la vettura in omologazione e quindi doveva essere riportato sul libretto di circolazione, e poi ovviamente tutta la componentistica meccanica che veniva montata, che era marchiata Abarth, che comunque un esperto riconosce. Tutte le altre 500 che invece non hanno la marchiatura sono delle 500 che magari sono state trasformate o elaborate successivamente, però di queste non vi è nessuna traccia ufficiale. Per avere quindi la certezza di avere un Abarth originale si può richiedere la certificazione di autenticità di FCA. Un processo che prevede una partenza dai dati di origine della vettura, sia che la vettura fosse stata prodotta in Abarth, quindi alla doppia punzonatura, o se chiunque avesse fatto l'elaborazione e poi l'aggiornamento della carta di circolazione. Si porta la vettura presso la nostra sede, la vettura viene ispezionata e se tutto è conforme viene rilasciato un certificato di autenticità.
0: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima.
4: Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500.

0: Avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC Media Radio Castellana.
1: MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
2: This is a Lethal Media production.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
0: imitation. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
3: Sono le 13:09 minuti.
6: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
7: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
8: È amore o solo cattivo gusto? Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
9: That ain't my fault.
10: Yo, we're never gonna make
11: man,
10: the next show.
11: Yo, wait, I'm trying to get a hold of management.
9: It ain't my fault.
12: The bus broke down. I'll get it fixed. Y'all just chill here for a minute.
10: No, I'm not. Honestly, this place is creepy.
9: Look,
12: I'll be back. That's creepy.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati sulla 4 Milano Venezia, code per un incidente tra Rovato e Palazzolo verso Torino. Code per lavori sulla 8 Milano Varese tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano. Veicolo in panne sull'Autosole con rallentamenti tra Pian del Voglio e Sasso Marconi in direzione Bologna. Sempre sulla 1 ci sono incolonnamenti per un veicolo in fiamme tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Firenze. Infine in Liguria code per un veicolo in panne sulla 12 Genova Rosignano tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Italia Radio Castellana.
1: Pubblicità.
0: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
4: All systems go. All systems looking good. We're going to another level. Another level. Another level.

0: Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: 14.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto? Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellani.

0: Kiss.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: 15 e un minuto.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. È stato ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso da più di un mese nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. L'incidente era avvenuto lo scorso 27 giugno. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie quando si è tuffato senza più riemergere, e a dare l'allarme era stata proprio la ministra. Si ipotizza che dietro al decesso potrebbe nascondersi un malore causato dallo shock termico. Le operazioni di recupero nel lago si sono rivelate particolarmente difficili a causa della visibilità estremamente ridotta.
2: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è avvenuta alle 10.15 di oggi tra Pisa e Lucca. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la magnitudo è stata di 4.3. Il sisma è avvenuto a circa 7 km da Pisa, a una profondità di 8 km. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Il sindaco di Pisa, Michele Conti, rassicura: la scossa di terremoto ha comprensibilmente creato apprensione, ma la situazione è sotto controllo. Al momento non si hanno notizie di danni, ma sono in corso verifiche.
3: Migliaia di tifosi del Milan e tanti big del calcio e non solo si sono ritrovati questa mattina a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi. Il feretro della leggenda rossonera è arrivato poco prima delle 11 fuori la Basilica di Sant'Ambrogio. Tanta la commozione ad accoglierlo, migliaia di tifosi, a rappresentare il Milan Gerry Cardinale e Paolo Scaroni, oltre a due calciatori rimasti in Italia, ossia Jimenez e Pulisic. Il resto della squadra è in ritiro a Perth. Domani per il Milan l'amichevole contro l'Inter.
2: Dall'estero ora. A quasi un anno di distanza dai duplici omicidi dell'influencer 23enne Valeria Marquez, uccisa il 13 maggio del 2025 durante una live su TikTok, e del sindaco di Uruapan, Carlos Manzo, ucciso il 1 novembre 2025 durante le tradizionali celebrazioni per la festa dei morti, è stato arrestato in Messico Ramón Ángel Álvarez Ayala. L'uomo è ritenuto leader di una delle cellule criminali più violente legate al cartello Jalisco Nueva Generación e mandante delle due uccisioni.
3: Provocazione e violenza antisemita contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia in Bulgaria. Lo scorso 2 agosto un gruppo di nazischina ha tentato di forzare e successivamente bloccato l'ingresso dell'albergo che ospitava adolescenti ebrei provenienti da Roma e Milano insieme ai loro educatori, provocando momenti di forte tensione. In alcune immagini si vedono giovani vestiti di nero radunati davanti all'ingresso dell'hotel mentre esibiscono il saluto nazista.
2: Rientriamo in Italia. Chi è costretto a dimettersi dal lavoro per la salvaguardia della propria incolumità ha diritto ad accedere alla NASPI. Lo chiarisce l'INPS in un messaggio sottolineando che in questo caso si tratta di disoccupazione volontaria. Garantire sicurezza e protezione sociale, sottolinea l'Istituto di Statistica, significa offrire sostegni concreti in grado di salvaguardare la vita e l'autonomia di chi si trova in condizioni di vulnerabilità.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
5: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono... È amore o solo cattivo gusto? Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram Le Signore Ricevono.
6: MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.

Ed eccoci nuovamente qui per quel piacevole appuntamento che si chiama Dance on the Floor. E quindi una buona giornata a tutti quanti voi da parte di Roberto. Anche quest'oggi su Regional Radio ho questo piacere tenervi compagnia per 50 minuti con quella musica, insomma, che ci ha fatto ballare nel passato, più precisamente anni 70, 80 e 90, e che oggi riproporremo qui per il piacere di ascoltarla, per il piacere di ballarla.

macchina del tempo, ripeto, sempre e solo in maniera virtuale, ahimè, però insomma è una piacevolezza. Anche quest'oggi sull'inizio mando i saluti ai radioascoltatori di Media Radio Castellana, che ci ascoltano dalla parte di Castel San Pietro, quindi siamo tutti belli, tutti pronti e tutti pettinati, si fa cominciare la puntata odierna. E voilà, si fa con un grande artista, anzi due grandi artisti, George Michael e Mary J. Blige. Il brano è iniziato e questo As.

Allora, nel 1976 un signore dal nome di Stevie Wonder fa una canzone che si intitola As, guarda caso come quella invece tirata fuori alla fine degli anni 90 da questo duo. E sì, semplicemente una cover ripresa già da un bel successo e rifatta in un'altra chiave, anch'essa di buon successo, dal duetto George Michael e Mary J. Blige. Oggi ci aprivo anche questo programma, Dance on the Floor. Rimaniamo ancora negli anni 90, 1994, The Brand New Eves, e ci andiamo ad ascoltare questa Dream on Dreamer.

Una carriera che parte alla metà degli anni 80 e sono ancora in attività. The Brand New Eves è il loro nome, anche se inizialmente partirono con un altro nome, Brother International, e poi invece lo cambiarono in questo modo perché ci fu un riassetto della formazione, subentrò anche una voce femminile. Insomma, nel 1994 ci deliziavano con questa Dream On.

Rimaniamo negli anni 90 e dall'Inghilterra ce ne andiamo negli Stati Uniti, perché sapete che qui fare i viaggi è veramente velocissimo, economico e anche piacevole, perché andiamo a scoprire altre realtà, altre culture.

0: qualcuno che vuole cadere in piedi, come si dice, no? Ti prendo una canzone, prendo un campione di una canzone che ha fatto un bel successo e ci faccio sopra un cantato e un rap e chissà come mai comunque faccio un altro successo. Abbiamo tutti quanti riconosciuto in sottofondo True degli Spandau Ballet e loro l'hanno messa come base, ma hanno fatto comunque un bel pezzo, un bel risultato. Set Drift, un Memory Bliss del 1991 e il gruppo era quello dei PM Down.
1: Regional Radio.
0: E come facciamo in questo programma a dimenticarci degli anni 70, ma soprattutto di quella che fu la febbre del sabato sera? E ogni tanto ci vuole un memo, vai.
2: Girl,

0: E come si fa a rimanere indifferenti quando si ascolta un brano del genere? Scritto e composto dai Bee Gees, ma in questo caso interpretato dai fratelli Tavares, che iniziano la loro carriera nel 1959. Ancora la carriera continua, malgrado tre dei fratelli non ci sono più, però evidentemente si avvalgono di altri musicisti, non lo so, penso, spero. More Than a Woman, rimaniamo ancora negli anni 70.
1: I've heard people say that too much of anything is not good.

è sicuramente un altro pilastro, un'altra colonna portante della disco music, è proprio lui, Barry White. Era il 1974, Can't Get Enough of Your Love, Babe. Quanto era bella questa canzone, quanto era bravo lui. Cantautore, polistrumentista, arrangiatore, produttore discografico, ne ha fatte tante, ma purtroppo è mancato troppo presto, alla sola età di 58 anni, nel 2003. Eppure questa musica ci sembra appena fatta, chi lo sa, ma quando uno è bravo, che vogliamo fare? Non possiamo dire nulla. Vi faccio stare ancora un po' negli anni 70, perché bene o male è tutto cominciato da lì, no? C'è stata la disco music che a metà della decade grosso modo ha preso il sopravvento, ma poi da lì praticamente sono nati anche gli spunti per fare tutto quello che è nato dopo, ma anche che c'è oggi, perché tante canzoni che ascolto mi dicono che bella, che bravi, sì, ma vai a vedere chi l'aveva fatta prima. Era il 1979, un trio, Delegation. Il brano che è già partito velocemente è questo, Heartache Number 9.

Non hanno fatto tanti album, ne hanno, fatti soltanto 6, però hanno fatto delle perle che ci ricordiamo ancora, tipo questa in sottofondo. Sicuramente qui era un po' l'apice della loro carriera, a cavallo tra la fine degli anni 70 e inizio anni 80, anche se poi loro partono da un po' più indietro, proprio quando parte più o meno la disco music, quindi 1976. Il trio del Regno Unito, Delegation, e questa era Heartache Number 9. No, per carità, non ci fermiamo. Don't stop, no stop. Così dice all'inizio di questa canzone. Ma andremo a vedere dopo chi canta, chi fa cosa. Eh sì, perché è arrivato il momento della sequenza mixata. Approfitto su queste prime note per ricordare anche le modalità di ascolto, sia di Regional Radio che di Dance on the Floor, che sono più o meno le stesse, però che ne so, ve le ridico, ve le voglio ricordare. Dai. Allora, c'è lo streaming, il sistema più moderno fatto dal sito internet www.regionalradio.eu, anche con la sezione dei podcast da una parte per ascoltare ciò che non avete fatto in tempo a sentire precedentemente. O sempre in streaming c'è l'applicazione scaricabile dallo store di Android, quindi anche lì gratuitamente vi scaricate la vostra bella applicazione e fate un po' grosso modo tutte le cose che fate sul sito. Poi ci sono le onde medie e quelle naturalmente se siete raggiunti dal segnale radio, stupendo. Ma adesso bando alle ciance perché sono gli anni 80 di scena per voi.

E finisce così la sequenza mixata di oggi. Andiamo a vedere insomma chi ha fatto, chi ha cantato, chi si è esibito. Allora, era dedicata sicuramente agli anni 80. Il primo brano era quello di The Narrow con Charleston del 1985. Poi avevamo una parte remix per quanto riguardava la stupenda voce di Luther Vandross con Never Too Much, remixata dal DJ Dario Caminita. E l'ultima era The Promise You Made per i Cock Robin. Torniamo agli anni 90, lo facciamo con i 49ers. Beat.

Spero che li abbiate mossi anche voi i vostri piedi, come ce lo chiedono loro dall'inizio della canzone. Move Your Feet del 1992, per un progetto tutto italiano, anche se il cantato non è delle nostre parti, ma ci ha ingannato spesso, specialmente quando eravamo ragazzi. Pensavamo chissà di quale parte del mondo fosse quell'artista o quel gruppo, e invece magari ci abitava due vie più in là rispetto a casa nostra, chi lo sa. 49 Years, il nome di questo gruppo che spopolava, come si dice, negli anni 90. Pian pianino ci avviciniamo verso la fine del programma, ma ci ascoltiamo ancora qualche cosina, se la regia ce lo concede, come sempre. Lui si chiama Mick Jackson e questo brano invece è intitolato Weekend.

Ed erano sempre gli anni 70, 1978, per questo cantante che nasce come Michael George Jackson, ma che si fa chiamare Mick, forse magari per non testare assonanze con l'altro Michael. E comunque un artista inglese, insomma, che si è fatto sentire parecchio in carriera dal 1968 e ancora se la canta. Dobbiamo andare veramente con l'ultimo per oggi, con quelli che sono stati proprio i padri dell'Italo Disco, i fratelli La Bionda, eccoli qua. Riding

0: Ultimo brano per oggi dei fratelli La Bionda, I Wanna Be Your Lover del 1980, scopritori e produttori di veramente di tantissimi artisti che poi hanno fatto chi più e chi meno delle carriere, insomma, eccezionali. Ma siamo arrivati al momento della sigla, perché questo appunto era l'ultimo brano per oggi, quindi non mi resta altro che ringraziare tutti quanti voi per l'ascolto. Spero vi siate divertiti anche oggi con questi 50 minuti insieme. Rinnovo l'appuntamento alla prossima programmazione, perché cerchiamo di non fermarci mai, dai, divertiamoci sempre. Mando i saluti anche sul finale ai radioascoltatori di Media Radio Castellana, perché è d'obbligo, e che cosa dire? Roberto allarga come sempre le braccia grandissime, vi abbraccia virtualmente e vi lascio in compagnia dei programmi che seguiranno. Ciao a tutti!
1: Regional Radio.
2: Avete ascoltato Dance on the Floor con Roberto Torraca.
3: Regional Radio, AM 1440 kHz e Web Radio.

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Bentrovati. Giornata di incidenti fortunatamente già risolti sul tratto emiliano dell'Auto Sole. Pertanto ci sono ancora disagi alla circolazione sulla 1 Milano-Bologna. Incolonnamenti a tratti tra Parma e il bivio per la Auto Brennero verso Bologna, proseguendo nella stessa direzione 2 km di coda da Reggio Emilia a Modena Sud. Per chi viaggia da Milano consigliamo l'uscita a Reggio Emilia, mentre per chi è diretto a Bologna suggeriamo l'ingresso in autostrada da Modena Sud. Sempre sulla 1 nel tratto Firenze-Bologna per traffico si rallenta con code tra il bivio per la direttissima e l'uscita di Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Sulla A22 del Brennero, di conseguenza gli incidenti sulla 1 e per traffico intenso persistono code fino a 8 km tra Carpi e il bivio per l'Autosole verso Modena. Proseguono i lavori sulla 15 Parma-La Spezia tra le uscite di Pontremoli e Berceto verso Parma, frequente la formazione di code. Infine ci spostiamo a Bologna, sulla A14 Adriatica, traffico sostenuto tra l'uscita di Borgo Panigale e il bivio per la 13 Bologna-Padova in direzione di Ancona. Code anche sul raccordo di Casalecchio tra l'uscita di Casalecchio appunto e il bivio per la A14 Adriatica in quest'ultima direzione. E per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: Jazz Train.
3: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente. Lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectations.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul, di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con Unembeza.

un personaggio assolutamente fuori dal comune. Lui è Nduduzo Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note. Si intitola The Myth We Choose, per Nduduzo Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano. Lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico rivisita a suo modo due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brabeck, altro classico. In questa versione particolare, dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento, Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? What time?

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
0: Sono le 16 e 29 minuti.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
5: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
6: È amore o solo cattivo gusto? Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram lesignorericevono.
0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
7: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
7: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

e mi scoppia la testa come se avessi bevuto una botte di vino o fossi stata la mia festa. Apro una finestra, è ancora buio, butto nulla per strada, ma non mi risponde nessuno. Il mio cuore si è rotto, come uno specchio si è rotto. Si è rotto quel bellissimo orologio, ti ricordi come lo chiamavi tu? Il silenzio continua, sono almeno le sette. Apro la radio, la tele, le orecchie, ma nessuno trasmette.

sui ponti di Roma. Gli amanti son tanti, ma quanti? Nessuno lo sa. E parlano e ridono, ridono e toccano e guardano l'acqua che va. Non fa niente se piove o c'è il sole, non gli importa del tempo che fa. Gli amanti di Roma sono tanti, ma quanti, chissà. Sui ponti di Roma gli amanti la notte si dicono la verità, e parlano e piangono, piangono e toccano, e intanto c'è l'acqua che va. E poi quando li prende il mattino si perdono per la città e riempiono tutte le strade, che a Roma gli amanti sono tanti, si sa.

mattino si perdono per la città e riempiono tutte le strade, che a Roma gli amanti son tanti, ma quanti chissà.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete. Avrei lasciato il paese fuggendo via a cercare fortuna in Albania.

0: a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
4: Mi sono rotto il cazzo degli esperimenti del frequentiamoci, ma senza impegno. Stiamo insieme ma non vediamoci, che poi ho paura. Anzi, vediamoci quanto ci pare, ma vediamoci in compagnia. Mi sono rotto il cazzo dei codardi con l'amore degli altri. Mi sono rotto il cazzo perché poi non si dorme più. Si sta svegli finché non muore la speranza. Maledetta stronza che non muore mai, mentre io vorrei dormire. Mi sono rotto il cazzo di questa città,

rotto il cazzo della puzza di piscio delle zone industriali, della puzza d'industria, dei giardini pubblici, di tutti a lavoro in auto, una persona per auto, per finanziare meglio l'ENI. Mi sono rotto il cazzo della critica musicale. Non siete Lester Banks, non siete Carlo Emilio Gadda. Si fa fatica a capire cosa scrivete, bontà di Dio. Avete dei gusti di merda, ci avete rotto il cazzo. Etichette indipendenti, con 400 euro ti registro il disco in casa, suona bene, lo metti su Vimeo, fai girare la voce. Tra un anno a Coachella e tra due anni a fare il benzinaio.

Sono rotto il cazzo della sicurezza, come fiera della forca e del fascino della divisa. Sarebbe bello bruciassero meno fabbriche, crollassero meno scuole e scippassero più vecchiette.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto? Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

fare, stacchiamo il cervello, vieni vestita di niente. Il miglior vestito che abbiamo è la nostra pelle, tranquilla tanto ci guardano solo le stelle, fammi durare questa notte d'estate per sempre.

0: notte, questa notte,
1: questa notte,
0: sei solo tu la mia estate, questa notte.
2: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Sono le 18 e 2 minuti. Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast le signore ricevono.
1: È amore o solo cattivo gusto? Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati sulla 4 Milano Venezia, code per un incidente tra Rovato e Palazzolo verso Torino, code per lavori sulla 8 Milano Varese tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano, veicolo in panne sull'Autosole con rallentamenti tra Pian del Voglio e Sasso Marconi in direzione Bologna. Sempre sulla 1 ci sono incolonnamenti per un veicolo in fiamme tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Firenze. Infine in Liguria code per un veicolo in panne sulla 12 Genova Rosignano tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Sono le 19.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
4: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast le signore ricevono.
5: È amore o solo cattivo gusto?
6: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Sono le 3 minuti. Sono le 3 minuti.
1: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto? Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Questo è il Luca Becchietti Show.
5: Eccoci qua ragazzi, è un grandissimo piacere per me essere in vostra compagnia. 55 minuti di Super Sound per il Luca Vecchietti Show. Abbiamo sul nostro palco per iniziare quest'oggi Lenium, Ellie Goulding, ci andiamo ad ascoltare Don't Want Your Love. Two ships in the night.

0: Luca Vecchietti Show.
1: Abbiamo iniziato il nostro appuntamento con Illenium. La voce era quella di Ellie Goulding con Don't Worry Your Love. Abbiamo Pink ora. What about us?

0: Never Let You Go, così cantava Ebon Brown.
1: Luca Becchi at the show, Romantic Time.
0: Un po' di romanticismo che sta sempre molto bene. Abbiamo Paula Abdul. Ci ascoltiamo Rush.

0: Crash. Stiamo sognando con Paul Abdul.
1: Luca Vecchietti. Is that
0: what you want? Ed ora facciamo un salto al circo insieme a Britney Spears. Ci ascoltiamo appunto Circus.

0: la musica celtica del doppio album Tubular Bells degli anni 70. Qui siamo negli anni 80 ed era Moonlight Shadow.
1: Luca Vecchietti.

0: talk about.
1: Curiosità. Curiosità.
2: Si racconta che nel 600 a Roma, per sfuggire alle guardie, un assassino si rifugiò all'interno del Pantheon, allora inviolabile dalle forze dell'ordine in quanto basilica cristiana. Non potendo uscire dall'edificio, sempre presidiato dalla polizia, il ricercato cominciò a vivere e a lavorare lì dentro, nutrendosi del cibo donato da alcuni fedeli. Un giorno venne sorpreso dalle guardie nel portico della chiesa, ossia fuori dall'area consacrata, ma riuscì ancora a scappare raggiungendo con una scala il vano di un'alta finestra, dove restò seduto per giorni, sempre controllato a vista da sotto. Ben presto l'uomo sulla finestra divenne un'attrazione per i romani, che accorrevano da ogni rione per vederlo, tanto che alla fine le autorità, temendo rivolte popolari, decisero di revocare il mandato di arresto. Bella storia. Per celebrare Marco Simoncelli, il pilota di motociclismo, tragicamente scomparso durante un Gran Premio nel 2011, l'artista Arcangelo Sassolino ha creato a Coriano, la città del Riminese in cui viveva il centauro, il monumento intitolato Ogni Domenica. Da un tubo di scarico sospeso scaturisce una fiamma lunga 3 metri che scalda e illumina per 58 secondi, il numero con cui Simoncelli gareggiava. Nella chiesa di St. Burkhard di Halberstadt in Germania, un organo sta suonando senza interruzione dal 2001 il brano Organ Asp, sigla di... ma che cavolo mi date queste veline strane? Sigla di As Show As Possible, più lento possibile, che il compositore statunitense John Cage scrisse nel 1985. Poiché ogni accordo può durare mesi o perfino anni, il nuovo cambio di nota è previsto per il prossimo 5 agosto. A 2 anni e mezzo dalla precedente, l'esecuzione dovrebbe finire nel 2640. Alla faccia. Abbiamo l'ultima. Gli infernot sono particolari celle sotterranee tipiche del basso Monferrato, scavate nell'Ottocento in un tipo di arenaria localmente detta pietra da cantoni o del tufo, e tuttora utilizzato per conservare i vini in bottiglia.

0: del paesaggio vitivinicolo piemontese, costituito da Langhe Roero e Monferrato. Come tali sono stati inclusi tra i patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Amici, queste erano le curiosità per oggi. Torniamo al nostro super sound.
1: Luca Vecchi at the show. I love it so much.
0: 1980, Cliff Richard, A Little in Love.

0: ogni tanto ci sentiamo anche noi un po' innamorati, non tanto, è un pochino solo. Come Cliff Richard, A Little in Love.
1: Luca Vecchietti.
0: Prendiamo la nostra DeLorean, accendiamo il motore, settiamo l'anno 1982, ingraniamo la marcia e partiamo. Help Albert, Route 101.

po' di romanticismo, romantic time insieme ad Ed Sheeran, era Camera. E concludiamo, amici, il nostro appuntamento insieme a Chicane, direttamente dagli anni 90, era 1998. Don't Give Up.

0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano. E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
5: Sono le 21 e un minuto.
6: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
7: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast le signore ricevono.
8: È amore o solo cattivo gusto? Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le

soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia.

0: so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: You don't need a name and bright lights. You're

0: a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
5: Da MRC Radio, Max Bellè presenta Vintage Club, la musica e le canzoni che vorreste ascoltare, ma non avete mai osato chiedere. Seguiteci il martedì alle 22 sulle ali di MRC Radio.
6: Max Bellè presenta Vintage Club.

ma è sempre bello per me immergermi, no, all'interno, all'interno del Vintage Club, perché è questo, no? È questa atmosfera. Siete mai andati in un locale anni 70? 70-80, devo essere sincero, 70-80, ma ce ne sono ancora tantissimi. Dove la musica è questa, dove le atmosfere sono queste, dove le luci sono adeguate agli anni, naturalmente adeguate anche alla musica. Una cosa eccezionale. Mamma mia, quanto è bello! Ta, ta, ta, ta. Si sente proprio l'atmosfera di quegli anni, si beve le cose di quegli anni, Che c'entra questo? No, Brian Bellet, che alla parte tecnica, dice: fanno l'amore come quegli anni, che è la stessa, è nello stesso modo di questi, no? È il 2026, non è che si fa sesso diverso del 1979, è stesso, capito?

È anche molto difficile, devo essere sincero, eh? È molto difficile entrare in voce con un brano di questa portata. Tra 30 anni questo brano lo ricanteremo di nuovo ancora, perché è un lento meraviglioso. Vabbè, ma che ti devo dire? Ma non si può stare. E là! Ah, che bello! Vintage Club, mi raccomando, il WhatsApp 348-349-1141, fatelo, perché puntualmente noi vi risponderemo. Vi vogliamo bene, voi lo sapete. Detto questo, è Cameo.

0: Love Ritual.
1: Capito? Senti. A proposito del discorso che avevo fatto prima, no? Di fare l'amore come gli anni, negli anni 70 e 80. È questo. Ciappa chi? Ciappa là. Questo è il Vintage Club, mi raccomando, se volete ascoltare quella musica che ci ha circondato, che ci ha ammaliato, che ci ha sedotto soltanto qua, chiaramente. dai, capito? Capricorn. Beh, quello si chiama Capricorn. Che devo fare? Non so se poi l'autore dell'Ariete, ma questa è un'altra cosa.

che fate di là del vetro, ragazzi? Siamo passati da un funky meraviglioso che è durato circa 7 minuti, perché quelli erano le... Sì, quello era il minutaggio normale del funky degli anni 70-80. Mi passate a feeling, siete pazzi? Ecco, lo sapevo. Ma che ci avete dei padiglioni auricolari? Avete riconosciuto? È il capitano. No, che Katy Perry. Capitan Sensible. Say got to say what.

0: conduzione della vita di noi giovani che eravamo lì presenti in un'altra maniera.
1: Si viveva in un'altra maniera, in un mondo che a noi
0: diceva, a me ti piaceva, eh?

Allora ci scrivono al nostro WhatsApp, che ve lo ricordo che è il 348 349 1141, ve lo ricordo benissimo, issimo. Ci dico, come mai fate questi salti musicali, no? Ma perché noi non siamo di un settore unico, noi siamo il vintage, cioè allora svariamo per quanto riguarda tutta la tipologia di musica che era negli anni 70-80. È qualcosa del 90, ma non mi ricordo se Brian Bell... No? Fai stesso, non è problema. Svariamo, allora passiamo dal country al pop, al snap, al sleep, al funk, a tutto. Il bello è questo.

salti repentini di musica, salti repentini di sound, salti che saltavano da un brano all'altro, live meravigliosi. Avete sentito questo? Questa era una cosa eccezionale. Buckhead is Love, The Atlanta Disco Band, Bad Look, mamma mia. No, di questa band ho tantissime altre cose, naturalmente il vinile, sono straordinariamente affascinato da come suona, dai, suona in una maniera fuori dal normale.

0: capire. Allora, cari amici e cari amiche, è finita un'altra puntata del Vintage Club. Un ringraziamento a chi ha curato e guidato la parte tecnica, perché è stato agevolmente bravo. Agevolmente non si dice.
1: Mi è venuto in mente questa cosa, non so perché.
0: Ma che ne so?
1: No, magari volevo dire un'altra cosa, ma non mi è venuto sinceramente bene.
0: Detto questo, vi saluto. Alla prossima!

0: Media Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: mezzanotte.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: la spiaggia, sono andato in spiaggia, non mi stanno passando e devo anzi dire a un altro, e quando ho visto che aumentavo ho preso 5 luci.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: E dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana. Media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi, per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme, in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.